0: fucking specialty. Chef's kiss. Mwah.
1: Resta via subi. Resta via subi. Resta via subi.